Sono forte. Sono forte. Continente. Discotech. Mezcla en Continente Discotech. DJ Marco Sandoval.